E io sì lo so che sei con me, con me. Tu, mia luna, tu sei qui con me. Mio sole, tu sei.